anche lo skinter vas e gira lor garvumen garvazio voce mi eggi avar c'è spochi winch urban guzze a un verg jes carcanumen winch urban noriz tornum teri gianchi lo skinter vas alzno e jamanaka